0: 哎，我看这小子不像是老蒋的人呐。他这么咄咄逼人，到底是哪条道上混的？怎么样？
1: 许孝江就是许孝江，就算跟老蒋关系很近，也不敢轻易冒这险。
2: 先生您好，卖点筹码。换筹码。好嘞。哎，记住我这张脸啊，放心吧，给您送过去啊。哎，买定离手啊，买定离手啊，压大压小，买定离手。
3: 换人了，压！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！大！
0: 砸场子来了！
1: 我说你们这……